0: Ho camminato lungo la riva al tramonto. Il mare inghiottiva il sole. E io pensavo al modo in cui tu inghiotti i miei silenzi. Non li giudichi, non li spezzi. Li accogli come onde. Lasci che arrivino e che si ritirino. Con te non devo fingere. Non devo riempire ogni spazio con parole. Il nostro amore vive anche nel tacere. Anzi, lì diventa più vero. Perché nel silenzio so che tu mi ascolti davvero.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Questa notte ho ascoltato il mio respiro e ho capito che era il tuo. Non perché fossi accanto, ma perché da tempo ormai sei tu a dare ritmo alla mia vita. Ogni ispirazione è un tuo ricordo, ogni espirazione è un tuo dono. E se un giorno la voce dovesse mancare, se un giorno la lontananza fosse troppo grande, basterà respirare ancora. E lì, nel battito invisibile dell'aria, ci sarai tu.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

Ci sono amori che vivono nascosti, timidi come foglie all'ombra. Non chiedono spazio, non cercano applausi. Si nutrono di sguardi rubati.

0: Il perdono è la forza più rara che esista. Non nasce dal dimenticare, ma dal comprendere. Perdonare non è dire va tutto bene, è riconoscere il male, attraversarlo e decidere di non farne dimora. Significa lasciare che la ferita respiri, che il dolore si trasformi in saggezza. Il perdono non libera l'altro, libera se stesso, perché il rancore è una catena che imprigiona solo chi la porta. E quando il cuore finalmente si alleggerisce, capisci che la pace non si chiede, si costruisce, un respiro alla volta.
1: Romantica Night, di notte, specialmente.

0: Ho ascoltato la notte e mi è sembrata un libro aperto. Ogni pagina era una stella, ogni parola un ricordo di te. Ho letto piano, con timore di perdermi, e più leggevo, più capivo che la storia non era del cielo, ma la nostra, scritta senza penna, scritta senza fine, incisa nel respiro che unisce il mio cuore al tuo.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sei su Romantica, il modo migliore per iniziare la giornata.
1: Prima di cominciare non c'era niente al mondo, ora che ci sei tu

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a martedì 1 settembre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Inizierete il mese con una sensibilità artistica inaspettata che vi spingerà a rinnovare l'arredamento di casa. Un dettaglio cromatico o un nuovo quadro rifletterà il vostro attuale stato d'animo sereno. Toro, sarete attratti da un dibattito intellettuale che metterà in discussione alcune vostre vecchie convinzioni. Questa apertura mentale vi aiuterà a legare con persone che solitamente evitate. Gemelli, in amore vivrete una fase di ascolto profondo. Preferendo i silenzi complici alle solite chiacchiere brillanti, scoprirete che la vicinanza fisica comunica molto più di mille parole. Cancro, un'opportunità finanziaria si presenterà sotto forma di un vecchio credito che finalmente viene onorato. Userete questa somma per finanziare un piccolo sogno che tenevate chiuso nel cassetto. Leone, sentirete il desiderio di anonimato, cercando rifugio in un luogo isolato dove ricaricare le pile lontano dai riflettori. Questa pausa rigenerante vi restituirà una visione molto più chiara del futuro. Vergine, vi lancerete in un'avventura culinaria o creativa sperimentando ingredienti esotici e combinazioni audaci. Il risultato stupirà i vostri commensali e vi regalerà una serata di pura allegria. Bilancia, sarete chiamati a prendere una posizione netta in una questione etica che riguarda la vostra cerchia di amicizie. La vostra fermezza, priva di diplomazia, sarà la chiave per risolvere il conflitto. Scorpione, il vostro interesse si sposterà verso la natura e il giardinaggio, trovando pace nel contatto diretto con la terra. Questo nuovo hobby si rivelerà un ottimo antidoto per le tensioni quotidiane. Sagittario, riceverete una proposta di collaborazione che non riguarda il vostro ambito abituale, ma che stuzzica la vostra curiosità. Sarà l'occasione perfetta per testare talenti che non sapevate di avere. Capricorno, in amore sarete pronti a scommettere su un progetto di vita molto originale, rompendo con le tradizioni familiari. La vostra voglia di innovazione porterà una ventata di freschezza nel rapporto. Acquario, vi dedicherete alla pianificazione di un risparmio etico, cercando modi per far fruttare il denaro rispettando i vostri valori. La vostra lungimiranza sarà apprezzata da chi condivide i vostri ideali. Pesci, sarete i protagonisti di un piccolo evento sociale dove la vostra ironia pungente sarà l'anima della conversazione. Riuscirete a sdrammatizzare una situazione tesa con una battuta fulminante. L'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, buona giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.

Profumo di caffè, lo sento e come. È martedì 1° settembre, mamma mia, iniziamo un nuovo mese. Tra l'altro questa giornata a me dà sempre un po' il senso del capodanno, nuovi inizi, nuovi obiettivi, e ci sta e come. Adesso però con calma svegliamoci insieme. Un saluto anche a Simone Serpone, pronto ad occuparsi della parte tecnica. Questa è Romantica Radio, io sono Magno Braga, con voi fino alle 9. Dai che iniziamo con la musica che ci dà un po' di energia e ci porta a vivere questo inizio mese. The Showman, Sto cercando, e tra poco anche i Pooh con Donna al buio, Bambina al sole.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

questa è Romantica Radio, martedì 1° settembre. Beh, insomma, iniziato questo mese qualcuno già inizia a pensare all'autunno, anche se la nuova stagione arriverà tra una ventina di giorni circa, ma a settembre fa questo effetto. Ancora buona giornata per essere dei nostri. 331 240 78 78, siamo pronti a proseguire con le belle canzoni d'amore. Tra poco faremo anche un po' l'almanacco di questo 1° settembre, intanto Massimo Ranieri, Sogno d'amore, tra poco Pierangelo Bertoli e Fiorella Mannoia con Pescatore.

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Come sempre ci piace andare a scoprire l'almanacco di questa giornata anche in questo martedì 1 settembre. Oggi è Sant'Egidio, che è il protettore degli zoppi, lebbrosi e delle balie. È anche San Giosuè e anche San Lupo di Sens. Sono tanti ormai anche i bambini che nascono alla quale viene dato questo nome Lupo, che comunque a me piace particolarmente. Oggi nel 1994 usciva un film storico per quanto riguarda la cinematografia italiana, cioè Il postino di Troisi. Oggi nel 1859 ci fu la più grande tempesta solare registrata, cioè 167 anni fa, e nel 1902 nelle sale sempre cinematografiche arrivò il primo film di fantascienza. Un gruppo di astronomi si lancia alla conquista della Luna, raggiunta a bordo di un proiettile che si va a conficcare nell'occhio del volto disegnato dell'astro. Sicuramente avrete visto questa immagine tantissime volte. È il primo film di fantascienza di 124 anni fa, quindi pensate bene la tecnologia che potevano utilizzare. Giornata quindi molto importante questo 1 settembre, e noi la celebriamo anche con la musica romantica. I Giganti, Una ragazza in due, tra poco anche Mina, Più di così.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica Radio, siamo Giovanni e Teresa da Nocera Inferiore, siamo anche noi dei romantici. È con noi anche la nostra nipotina Vittoria, di 10 mesi, è una piccola romantica in erba. Un saluto, un bacio a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Ciao Romantica Radio, grazie di esistere, grazie veramente perché ci portate indietro nel tempo, ci fate rivivere la nostra infanzia, la nostra gioventù ed è bellissimo ascoltarvi. Anche le faccende di casa risultano più leggere ascoltando voi in sottofondo. Grazie Luisa da Terzigno in provincia di Napoli.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica. Lo spazio Ciao Romantica, le vostre voci, sempre bello ritrovarle. Ovviamente continuate a mandarci note vocali al 331-240-7878. Tra poco chiudiamo quest'ora andando a scoprire cosa ci dicono le stelle segno per segno. Facciamo un po' l'oroscopo, grazie anche a Roberto. Ma arrivano i Formula 3 adesso con Questo folle sentimento e tra poco Julien Jury con Perdermi.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a martedì 1 settembre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Inizierete il mese con una sensibilità artistica inaspettata che vi spingerà a rinnovare l'arredamento di casa. Un dettaglio cromatico o un nuovo quadro rifletterà il vostro attuale stato d'animo sereno. Toro, sarete attratti da un dibattito intellettuale che metterà in discussione alcune vostre vecchie convinzioni. Questa apertura mentale vi aiuterà a legare con persone che solitamente evitate. Gemelli, in amore vivrete una fase di ascolto profondo. Preferendo i silenzi complici alle solite chiacchiere brillanti, scoprirete che la vicinanza fisica comunica molto più di mille parole. Cancro, un'opportunità finanziaria si presenterà sotto forma di un vecchio credito che finalmente viene onorato. Userete questa somma per finanziare un piccolo sogno che tenevate chiuso nel cassetto. Leone, sentirete il desiderio di anonimato, cercando rifugio in un luogo isolato dove ricaricare le pile lontano dai riflettori. Questa pausa rigenerante vi restituirà una visione molto più chiara del futuro. Vergine, vi lancerete in un'avventura culinaria o creativa sperimentando ingredienti esotici e combinazioni audaci. Il risultato stupirà i vostri commensali e vi regalerà una serata di pura allegria. Bilancia, sarete chiamati a prendere una posizione netta in una questione etica che riguarda la vostra cerchia di amicizie. La vostra fermezza, priva di diplomazia, sarà la chiave per risolvere il conflitto. Scorpione, il vostro interesse si sposterà verso la natura e il giardinaggio, trovando pace nel contatto diretto con la terra. Questo nuovo hobby si rivelerà un ottimo antidoto per le tensioni quotidiane. Sagittario, riceverete una proposta di collaborazione che non riguarda il vostro ambito abituale, ma che stuzzica la vostra curiosità. Sarà l'occasione perfetta per testare talenti che non sapevate di avere. Capricorno, in amore sarete pronti a scommettere su un progetto di vita molto originale, rompendo con le tradizioni familiari. La vostra voglia di innovazione porterà una ventata di freschezza nel rapporto. Acquario, vi dedicherete alla pianificazione di un risparmio etico, cercando modi per far fruttare il denaro rispettando i vostri valori. La vostra lungimiranza sarà apprezzata da chi condivide i vostri ideali. Pesci, sarete i protagonisti di un piccolo evento sociale dove la vostra ironia pungente sarà l'anima della conversazione. Riuscirete a sdrammatizzare una situazione tesa con una battuta fulminante. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
3: Noi siamo figli delle stelle.
4: Siamo pronti per una nuova ora, la apriamo con i Carpenters, Superstar, e tra poco anche Mango con Cuore, e tra poco la collection musicale che ci porta ad ascoltare queste belle canzoni napoletane che noi amiamo particolarmente, giusto? Napoli Pop, qui su

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: mi piaci.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
0: Mi piaci.
2: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

Abbiamo da poco aperto una nuova ora e come sempre ci piace anche andare a scoprire i compleanni di questa giornata. Oggi sarebbe stato il compleanno di Vittorio Gassman, uno dei volti più rappresentativi del cinema italiano del Novecento, stimato come attore sia a teatro che sul grande schermo. Raggiunse la popolarità con la TV grazie alla trasmissione Il Mattatore, magari qualcuno di voi se la ricorda. Lavorò con i migliori registi, tra cui De Sica, Risi, Monicelli, Rossellini, per lungo tempo in coppia anche con Ugo Tognazzi, per fare dei titoli di film suoi storici, beh, I soliti ignoti, La grande guerra, Il sorpasso, insomma, ma ce ne sono tantissimi altri, quindi un compleanno speciale sarebbe stato appunto il compleanno di Vittorio Gassman. E oggi è il compleanno anche di una cantante americana, latinoamericana, che tanto abbiamo amato e amiamo ancora, cioè Gloria Estefan. Beh, insomma, se poi anche voi avete qualcuno, qualcosa da festeggiare, scrivetecelo, magari gli regaliamo una canzone, perché no? Nel frattempo ci sono I ricchi e poveri con Mi innamoro di te, e tra poco anche Domenico Modugno con La grandissima, Nel blu dipinto di blu, o meglio, Vola.

0: le nostre melodie e il calore del primo caffè. Il risveglio è su Romantica.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di

0: Da un euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un euro club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Stavo pensando ai compleanni di questa giornata, ce ne siamo dimenticati uno per quanto mi riguarda, di un'attrice conduttrice televisiva che io ho sempre amato tanto, una colonna storica dello spettacolo italiano in coppia con il marito. Mi riferisco a Sandra Mondaini e insieme a Raimondo sicuramente.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: sono romantici, sono Pavel da Cremona, vi ascolto da un po' di tempo quando ho capito che la vostra musica è legata al mio periodo più bello della vita. Le musiche che fate hanno un potere evocativo straordinario e a quel periodo sono legatissimo. Grazie.
1: Ciao Romantica, mando un saluto a tutti gli ascoltatori, faccio i complimenti a questa radio stupenda, faccio che saluto la mia mammina con i suoi 93 anni che ascolta con piacere la vostra musica. Un bacione a tutti.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Siamo quasi pronti a chiudere questa seconda ora passata insieme, la mattinata romantica con Monia Braga con voi fino alle 9 in questo primo settembre 2026. Iniziamo un nuovo mese, un saluto a tutte le persone che magari sono tornate al lavoro, chi magari ha iniziato la pensione proprio in questo periodo. Insomma, beh, bello, perché ammiro, insomma, è un po' invidio, no? Le persone che festeggiano la pensione e sono pronti a vivere magari una nuova vita, concentrandosi soprattutto sulle passioni che si ha, e magari mentre si lavora non si riesce a dedicare così tanto tempo, ed è una cosa molto bella. Dai, la musica adesso, prima di emozionarci, lo facciamo con le belle canzoni romantiche. Cugini di campagna, tu, e tra poco Sammy Barbò con Aria di casa mia.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a martedì 1 settembre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Inizierete il mese con una sensibilità artistica inaspettata che vi spingerà a rinnovare l'arredamento di casa. Un dettaglio cromatico o un nuovo quadro rifletterà il vostro attuale stato d'animo sereno. Toro, sarete attratti da un dibattito intellettuale che metterà in discussione alcune vostre vecchie convinzioni. Questa apertura mentale vi aiuterà a legare con persone che solitamente evitate. Gemelli, in amore vivrete una fase di ascolto profondo. Preferendo i silenzi complici alle solite chiacchiere brillanti, scoprirete che la vicinanza fisica comunica molto più di mille parole. Cancro, un'opportunità finanziaria si presenterà sotto forma di un vecchio credito che finalmente viene onorato. Userete questa somma per finanziare un piccolo sogno che tenevate chiuso nel cassetto. Leone, sentirete il desiderio di anonimato, cercando rifugio in un luogo isolato dove ricaricare le pile lontano dai riflettori. Questa pausa rigenerante vi restituirà una visione molto più chiara del futuro. Vergine, vi lancerete in un'avventura culinaria o creativa sperimentando ingredienti esotici e combinazioni audaci. Il risultato stupirà i vostri commensali e vi regalerà una serata di pura allegria. Bilancia, sarete chiamati a prendere una posizione netta in una questione etica che riguarda la vostra cerchia di amicizie. La vostra fermezza, priva di diplomazia, sarà la chiave per risolvere il conflitto. Scorpione, il vostro interesse si sposterà verso la natura e il giardinaggio, trovando pace nel contatto diretto con la terra. Questo nuovo hobby si rivelerà un ottimo antidoto per le tensioni quotidiane. Sagittario, riceverete una proposta di collaborazione che non riguarda il vostro ambito abituale, ma che stuzzica la vostra curiosità. Sarà l'occasione perfetta per testare talenti che non sapevate di avere. Capricorno, in amore sarete pronti a scommettere su un progetto di vita molto originale, rompendo con le tradizioni familiari. La vostra voglia di innovazione porterà una ventata di freschezza nel rapporto. Acquario, vi dedicherete alla pianificazione di un risparmio etico, cercando modi per far fruttare il denaro rispettando i vostri valori. La vostra lungimiranza sarà apprezzata da chi condivide i vostri ideali. Pesci, sarete i protagonisti di un piccolo evento sociale dove la vostra ironia pungente sarà l'anima della conversazione. Riuscirete a sdrammatizzare una situazione tesa con una battuta fulminante. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, buona giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
5: Noi siamo figli delle stelle.
6: Nuova ora, sempre tante belle canzoni d'amore, come sempre qui su Romantica Radio. Romanticaradio.it, il sito per essere sempre aggiornati, perché poi da lì trovate tutti, il link per ascoltarci online, il link per andare a scoprire anche i nostri social, per trovare lo shop online, insomma tantissime news le trovate lì, anche le nostre rubriche in formato podcast le trovate proprio sul sito romanticaradio.it. Apriamo questa nuova ora con Lionel Richie, Stuck on You, e tra poco anche Giardino dei Sempre Semplici con Vai.
7: Romantica.
8: Romantica. Le dolci note del mattino.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono a 2,89€. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99€. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49€. E con 3 prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni?

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

sì, stiamo proprio arrivando al momento di salutare l'estate, visto che da oggi iniziamo questo nuovo mese, il mese di settembre, ma noi vogliamo divertirci ancora un po', soprattutto vogliamo far divertire voi, cari romantici all'ascolto, a conquistare i nostri gadget. E come? Beh, ma è facilissimo, basta scrivere un bel messaggio con il nome e la città da dove scrivete al 331 240 78 78, e scrivere anche la parola settembre, visto che proprio oggi abbiamo iniziato questo nuovo mese, e il più veloce conquisterà la nostra calamita romantica.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Romantica News.
6: Buongiorno dalla redazione. Migranti, prosegue lo scontro tra Italia e Spagna con Roma che ha deciso di non riaprire le frontiere con Madrid per altri 15 giorni. Ieri scadeva il mese di sospensione dell'accordo Schengen che ha portato al ripristino dei controlli per i passeggeri in arrivo dal paese iberico in seguito al caos nell'exclave di Ceuta. Kiev è di nuovo sotto attacco.

0: abitazione in zona Pietralata. Sulla vicenda indagano i carabinieri, si segue la pista dell'omicidio-suicidio. Calcio: si è chiusa ieri sera con la vittoria dell'Atalanta all'ultimo secondo contro il Bologna, la seconda giornata di Serie A. Nel tardo pomeriggio la Roma aveva battuto 4-0 il Lecce al Via del Mare con la doppietta di Malen. Oggi l'ultimo giorno di calciomercato. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
2: La redazione con le news, Romantica News appena ascoltate su Romantica Radio. Tra poco una bella rubrica Top Star, la sfida tra grandi artisti italiani e internazionali, tra gruppi, insomma successi senza tempo che si mettono in sfida. E in questo caso, diciamo che ci sono i Collage versus i Cugini di Campagna, tra pochissimo in questa bella rubrica qui su Romantica Radio. Intanto Jamie Fontana con Il Mondo e tra poco Savage Garden, Truly Made Deeply.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
5: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
6: Torniamo sul virtuale ring della musica con due famosissimi gruppi italiani, i Collage e i Cugini di Campagna. I primi hanno ottenuto successo soprattutto negli anni 70. Gruppo molto amato per lo stile musicale, in grado di mescolare soprattutto pop, musica leggera e qualche influsso del rock. I loro brani si sono distinti certamente per l'armonia delle voci e il sound orecchiabile. Curiosità, il nome prendeva spunto dall'album Collage della band Le Orme. I secondi, come i primi, sono una band italiana che ha fatto la storia della musica popolare, specialmente negli anni 70. Il loro stile musicale è una fusione di pop melodico e musica folk. Devono il nome alla scelta di due discografici che spinsero per la denominazione agreste. Nelle loro intenzioni iniziali volevano fosse un sodalizio musicale dal repertorio tradizionale italiano. Il loro stile colorato e l'uso del falsetto sono ancora oggi un marchio di fabbrica inconfondibile.

0: Entrambi i gruppi hanno avuto un grande impatto sulla scena musicale italiana degli anni 70, ma con approcci diversi. I Cugini di Campagna rivolti a un pubblico ampio con lo stile pop e immagine vivace. I Collage più focalizzati su un pubblico sofisticato. Nonostante il diverso approccio, entrambi sono considerati icone della musica leggera italiana di quel periodo. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao Romantica Radio, sono Vincenzo da Cerra. Tu sei una cosa grande per
1: Romantica Radio, quante emozioni ci regalate ogni giorno. Siete fantastici. Ciao da Nicola.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Siamo già arrivati al momento dei saluti, io vi auguro di passare una buona giornata romantica, di iniziare alla grande questo nuovo mese, il mese di settembre, oggi è il 1° settembre e ovviamente vi aspetto anche domattina a partire dalle 6. Tra poco Ornella Rauccio con voi, ci salutiamo con un po' di zucchero amaro degli Audio 2 e tra poco Domani che farai di Johnny Dorelli, io domani vi aspetto qui alle 6. Un bacio da Monia Braga.

0: D'amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Grazie per gli applausi, per la sigla che mi carica sempre a pallettoni, così anche Simone Serpone. Proseguiamo insieme fino a mezzogiorno dopo Monia, che è stata con voi dalle 6 di questa mattina. E allora abbiamo tante cose da fare, potrei rivelarvele tutte, ma poi dovrei uccidervi, capite? Quindi è meglio che vi dia subito i nostri contatti. Questo è il numero 331 240 78 78, il mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it. e allora lasciamoci andare subito alla nostra musica romantica. Tra poco avremo Fiordaliso e Fausto Leali con Se non avessi te, e subito una canzone del 73 che è stata pubblicata prima da Patti Pravo nel suo album Pazza Idea e poi dal suo autore, che adesso ascoltiamo, Riccardo Cocciante. La prima è Poesia.

poi la senti una notte mentre piange nel buio per te. Le dovresti

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: ti inventerai.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Dopo il primo appuntamento con Napoli Pop, che tornerà anche più tardi, come al solito sono pronta a celebrare con voi un personaggio famoso nato in passato proprio in questa data. E quest'oggi che cos'è? Primo di settembre. Eravamo gli unici a non averlo ancora detto. E allora torniamo all'anno 1922, anno e giorno in cui nasce un grandioso attore e regista, Vittorio Gassman. Non dovrei nemmeno aggiungere altro, ma dico solo Il Mattatore, uno dei più grandi della commedia all'italiana, qualche titolo solo così per ricordare e sorridere: Riso amaro, I soliti ignoti, L'armata Brancaleone, Il sorpasso, Profumo di donna. Vabbè, una carriera davvero incredibile. Incredibile è anche la musica che sta per tornare qui su Romantica Radio. Tra poco balliamo il valzer con Leano Morelli nella sua C'è mancato poco, e subito arriva Canzoni di Mietta.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Cari romantici curiosoni, ho sempre pane per i vostri denti e per farvi fare colazione a quest'ora del mattino. No, ancora, per esempio, eventi particolari avvenuti in passato nella data di oggi, il primo settembre. Torniamo all'anno 1945, in questo caso quando il trio Liscano si esibisce per l'ultima volta alla radio italiana. Ricorderete le tre sorelle ungheresi naturalizzate italiane, i loro grandi successi: Marmao perché sei morto, Pippo non lo sa, il pinguino innamorato, Tulli Tulli Pan, che ancora adesso si citano e si cantano. Noi canteremo invece tra poco, spero insieme, Cuore di Rita Pavone dal 63. Subito andiamo all'81 con Matthew Fisher, l'ex tastierista dei Procol Harum, e la canzone è Can't Stop Loving You Now.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: sono Angela e volevo dirvi che ascolto Romantica perché è come se scegliessi io i brani che mandate. Buona giornata e grazie.
1: Ascolto voi perché trasmettete bella musica e fate bene all'anima. Buona giornata da Carmine Napoli.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantico.

Dai che ho ancora un accadimento speciale da rivivere con voi, perché è avvenuto proprio il primo settembre come oggi, ma dell'anno 1981, non tantissimo lontano nel tempo, anno e giorno in cui l'IBM lancia sul mercato il primo personal computer, il 5150, basato su un processore Intel 8088. Pensate quanta acqua è passata sotto i ponti e oggi siamo arrivati proprio all'intelligenza artificiale. Io, che per fortuna sono di una deficienza naturale, vorrei a questo punto ritrarmi da questo argomento e tornare con voi alla musica romantica. Che ne dite? Dai, torneremo al 72 tra poco con Claudio Baglioni e Una faccia pulita, e subito arriva Bimba di Sandro Giacobbe.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Mi sto già fregando le mani perché dai, quando apriamo una nuova ora insieme lo sapete che c'è spazio per salutare almeno uno tra quelli che hanno scritto al 331-240-7878 e continuate sempre a farlo, grazie a tutti, è davvero una grande gioia sempre leggervi, ascoltare le vostre note vocali, guardare i contributi che ci mandate. Dai, in questo caso voglio salutare Raffaele da Santa Maria Capua a Vetere che scrive: l'ho sentita per la prima volta in DAB, mi è piaciuta subito, epidermicamente. Questa è bellissima, Raffaele, dai, me la rivenderò. E siamo inseparabili quando viaggio o lavoro. E chiaramente parla di Romantica Radio, grazie, davvero un bel complimento, ma grazie davvero a tutti quelli che stanno scrivendo, continuate sempre, non smettete mai, ve l'ho detto. E vi faccio ascoltare le canzoni che stanno per arrivare. Dal 78 Anna Oxa con una cover italiana di una canzone di Electric Light Orchestra dal titolo Questa è vita, e subito c'è Angelo Prepotente di Sydney Rome.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Essere al primo settembre vuol dire in teoria il grande ritorno di tutti al lavoro e alle varie attività, però da quello che avete scritto anche prima c'è qualcuno che so che fa le vacanze di settembre, che dicono essere le migliori ma non lo sappiamo, raccontatecelo magari voi e quindi segnalateci questa cosa ancora una volta al nostro numero 331 240 78 78 e intanto vi faccio accompagnare dalle più belle canzoni d'amore, quelle che suonano solo da noi, sia che siate in piena attività e sia che invece vi stiate godendo ancora le ferie e il relax. Arriveranno i Romance con Fiore di Carta e subito dal 75 una ballad di un duo americano che ho sempre amato tantissimo. Hall & Oates arrivano con Sarah Smile.
1: Romantica.
2: Romantica. Il suono speciale di ogni mattina.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99 euro. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care Gusto Delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Romantica News.
5: Buongiorno dalla redazione. Resta alta la tensione tra Roma e Madrid, scoppiata dopo l'ondata migratoria che ha investito l'exclave di Ceuta. Ieri il governo italiano ha prorogato per 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen. Da parte sua Madrid ha risposto con la decisione di prolungare per 2 settimane i controlli dei passeggeri provenienti dall'Italia. Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a minacciare il fronte est dell'Europa. Alcuni droni hanno fatto scattare un allarme aereo notturno in Lettonia e successivamente sono entrati anche nello spazio aereo estone, dove i caccia alleati NATO hanno continuato a cercarli. La notizia è riportata dalle agenzie di stampa dei due paesi baltici. Alessandro Di Battista per ora resta ricoverato a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è lucido, ma le sue condizioni di salute sarebbero ancora critiche e non permettono un trasferimento in Italia. Una decisione diversa dei dottori comunque potrebbe arrivare nelle prossime ore. Con l'arrivo di settembre, il rientro dalle vacanze estive rischia di portare con sé una vera e propria stangata sui conti degli italiani. Secondo le prime stime del Codacons, le famiglie si troveranno a far fronte a spese in crescita di 633 euro nel prossimo trimestre. Sono molte le voci a cui prestare attenzione, dalle bollette carburanti passando per le spese scolastiche. Tim Cook lascia la guida di Apple dopo 15 anni. I riflettori sono ora tutti puntati su John Ternos, suo successore, che si presenterà il 9 settembre al suo primo test pubblico, presentando i nuovi prodotti di Apple, in primis l'atteso iPhone pieghevole. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Grazie alla redazione per l'informazione dall'Italia e dal mondo. Tra poco rivivremo la sfida delle stelle nello spazio Top Star, e in cui saranno messi a confronto Mattia Bazar e Ricchi e Poveri. Non solo, perché vi preannuncio già da questo momento di stare in campana, di essere dopo molto veloci, perché il primo sarà calamitato su di me. No, su Romantica Radio e sulla calamita, non diciamo altro. Diciamo che sta per arrivare Wes dal 1973 con la cover italiana di If You Don't Know Me By Now, che diventò il primo appuntamento.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
4: Ancora una sfida tra giganti, i ricchi e poveri e i Mattia Bazar. I primi sono uno dei gruppi musicali più iconici della musica pop italiana, conosciuti per il loro stile melodico e per i successi che li hanno resi famosi. Si sono formati a Genova nel 1967. Il gruppo inizialmente era composto da 4 membri: Angelo Soggiu, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angela Brambati. La formazione del gruppo è cambiata nel tempo, ma la loro popolarità è rimasta costante per decenni. La loro musica ha attraversato diverse fasi, ma sempre mantenendo una forte identità melodica che li ha resi noti in Italia e all'estero. Con più di 22 milioni di copie, sono il secondo gruppo italiano per vendite, alle spalle dei Pooh. Anche i Mattia Bazar si sono formati a Genova, ma nel 1975. La band è diventata famosa per la sua combinazione di pop melodico e innovazioni sonore, che li ha resi una delle band più amate della musica italiana. Il gruppo ha attraversato numerosi cambiamenti nel tempo, soprattutto nella formazione e nei membri, ma ha sempre mantenuto la sua identità musicale distintiva. Il nome Mattia Bazar è stato scelto come omaggio al bazar, mercato orientale. Una fusione di culture, sonorità e idee.

0: Sebbene i due gruppi abbiano un approccio diverso alla musica, i Ricchi e Poveri puntano su voci armoniche e corali, mentre i Mattia Bazar puntano sulla voce forte della protagonista femminile. I primi freschi e familiari, i secondi innovativi e fashion, restano tra i gruppi più famosi e amati in Italia. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica Radio, sono Immacolata da Sarno, sto ancora ascoltando la tua musica e ti assicuro che c'è una canzone più bella dell'altra. Auguroni, auguroni, auguroni, siete fantastici e andate avanti così. Un abbraccione.
1: Ciao Romantica, sono Gianni da Brescia, complimenti! Continuate così!
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

E questo è il momento della massima velocità, quella che dovrà avere uno di voi per conquistare la nostra calamita. Avete memorizzato il numero di Romantica Radio? Non ancora? Ai ai ai, allora ve lo ridò, è questo: 331 240 78 78. Per conquistare la calamita a questo numero dovete scrivere settembre con nome e città. Quando dovete farlo? Ma proprio adesso!

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Ancora buongiorno, ben trovati, buon primo settembre da Ornella Rucci e da tutti noi di Romantica Radio. Abbiamo ancora un'ora davanti a noi per arrivare fino al mezzogiorno e al momento in cui lascerò sedia, microfono e tutto, anche la mia eredità credo, a Marco Tre. Ma adesso è il momento di salutare almeno uno tra quelli che hanno scritto al 331-240-7878. Dai, e leggo a rappresentante Susanna da Novara che scrive: ho scoperto Romantica Radio durante un viaggio in macchina per visitare l'Italia e che viaggio romantico! Ci hai fatto immaginare tante cose, quindi ci hai fatto emozionare. Per ricambiare, dai, speriamo di farti emozionare con la nostra musica. E tra poco andiamo alla canzone che vinse Sanremo 95, Come saprei, firmata anche da Eros Ramazzotti per Giorgia. E subito arriva Loredana Bertè con Meglio libera.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica!
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
5: Mi piaci.
7: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Rivissute ancora una volta le atmosfere della collection Napoli Pop. Adesso andiamo a realizzare un po' di intelligenza, ragazzi, ce la dobbiamo mettere tutta, per me sarà difficile, ve lo garantisco. No, secondo alcuni ricercatori universitari, il sarcasmo per esempio potrebbe rendere più intelligenti e più creativi, sia che chi esprime il sarcasmo che chi lo ascolta devono insieme superare la contraddizione infatti tra i significati letterali e reali delle espressioni sarcastiche, e questo processo riuscirebbe a promuovere il pensiero creativo. Ecco, di tutto questo cosa abbiamo capito io e voi? Abbiamo quell'unico neurone che gira come il criceto nella ruota, e lo facciamo andare allora a ritmo di musica tra poco dal 66 con Massimo Ranieri e L'amore è una cosa meravigliosa, e subito arrivano I giorni cantati di Riccardo Fogli.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Visto che a inizio di questa ora insieme ho salutato la nostra amica da Novara che aveva conosciuto Romantica Radio in viaggio in auto, quindi ascoltandoci in DAB, dai che faccio, non saluto tutti gli amici di Romantica Radio che la ascoltano in DAB dalle tante regioni d'Italia. E allora grazie, abbracci agli amici della Liguria, della Lombardia, di Abruzzo, Sicilia, Basilicata, Puglia, Campania, Lazio, Toscana, Calabria, Piemonte, Umbria, Sardegna, grazie a tutti. Restate sempre con noi di Romantica Radio e vi assicuro che vi faremo compagnia, se non altro nel migliore dei modi, perché la musica che suona è sempre tutta per voi ed è romantica. E tra poco torneremo agli anni 70 con Nina e Vorrei averti nonostante tutto. Subito c'è Irresistibilmente di Sylvie Vartan.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Per chi vive di emozioni è la radio giusta. Grazie.
1: Romantica, siete fantastici e grazie per Lucio. Sta cantando adesso, ancora tu. Grazie mille, vi adoro. Un bacio e buona giornata.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

0: No, vabbè, come sempre il tempo ci vola e arriviamo quasi al momento dei saluti senza accorgercene, per cui dai, prima di andare via ascolterò con voi Mino Vergnaghi con Farfalla Blu e subito prima ancora arriverà Zucchero Fornaciari dall'83 con Perché sei bella. E prima di andar via ovviamente vi preannuncio che sta per arrivare lo chef di Romantica Radio e voi direte chi è? L'uomo che arriva a mezzogiorno, cucina e mangia con voi. No, cucinare forse no, ma mangiare ve l'ho sempre detto, se lo invitate aggiungete un posto a tavola perché sicuro starà a casa vostra. Ed è Marco Tre che arriverà tra poco e resterà con voi fino alle 15. Da Ornella Roccia come sempre grazie a tutti voi, un grande abbraccio e spero di ritrovarvi ancora una volta domattina. L'appuntamento qui è non mancate dalle 9 a mezzogiorno su Romantica Radio. Ciao.
1: Romantica.
2: Romantica. Romantica. Rende unica la tua giornata.

Forse ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Da un euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un euro club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Quali sono, cara Ornella, i tuoi propositi per il mese di settembre? Oggi è iniziato seriosamente il mese più triste perché si ritorna al lavoro. Molti di voi sì, ma molti altri però sono in vacanza. Poi insomma sfatiamo, questo mese è anche fatto per andare in vacanza. Molti di voi già stanno preparando sicuramente la valigia, e allora anche con loro voglio parlare, non soltanto con chi è in città ed è ritornato la solito tran tran quotidiano. Allora, benvenuti ancora una volta dalla voce di Marco Tre, saremo insieme fino alle ore 15, insieme a Simone Serpone che è dall'altra parte, e insieme alla nostra musica che inizia immediatamente con Celeste e Lascia che sia, e subito dopo Gianni Nazzaro, la nostra, mica la vostra, la nostra canzone. Benvenuti, questa è Romantica Radio, le più belle canzoni d'amore.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

vorrei sapere chi è stata quella manina che ha spento il condizionatore per farmi morire di caldo. Forse la mano è di Ornella Rauccio, così dispettosa, ma chissà. Vabbè, insomma, voglio dire, lo scopriremo più tardi. Il tempo di ascoltarci le prossime due canzoni: Marco Armani con Solo con l'anima mia e subito dopo Moritz Albert in Feelings. Qui il romanticismo ha la R davvero maiuscola, graffiante. Rimanete con noi.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Romantica News.
4: Bentrovati dalla redazione. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco. I giudici avrebbero dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i figli della coppia anglo-australiana a lasciare poi la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a minacciare il fronte est dell'Europa, con alcuni droni che hanno fatto scattare un allarme aereo notturno in Lettonia e successivamente sono entrati anche nello spazio aereo estone. Intanto l'incidente del drone all'aeroporto di Lipsia sarebbe stato un tentativo di attentato su ordine di Mosca, secondo la Bild. La nomina dell'ex ministro della difesa ucraina Mikhailo Fedorov, consulente del ministero della difesa italiano, è molto ridicola. Lo ha detto la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova, che cita Gianni Rodari. Fosse vivo, penso che scriverebbe una favola satirica su questo. Violenta una ragazzina di 13 anni ma viene scarcerato perché per il GIP si è dimostrato collaborativo e dispiaciuto. È successo a Madonna di Campagna, alla periferia nord di Torino. Protagonista un commerciante di 42 anni che ha abusato della ragazzina approfittando di un momento in cui erano soli. A scuola, ma senza libri e quaderni, è un suono della campanella tipico, quello che stamattina ha colto oltre 8.000 bambini delle primarie dell'Emilia Romagna. Il progetto su base volontaria Settembre Insieme, voluto dalla regione. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Le star che metteremo a confronto quest'oggi parlano davvero una lingua del passato. Sto parlando di Domenico Modugno e Claudio Villa. Top Star è una nostra rubrica che potrete anche riascoltare in podcast su romanticaradio.it cliccando nella sezione dedicata. Ora Alan Sorrenti con Tu sei l'unica donna per me, ma ancora prima ascoltiamo Anonimo Italiano. Eccolo qui con Anche questa è vita.

0: Sono José Mourinho. In primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
4: Torniamo sul ring virtuale di Top Star con due star della musica italiana, Claudio Villa e Domenico Modugno. Il Riuccio, nato a Roma, è stato uno dei grandi interpreti della canzone italiana, soprattutto nel genere della canzone.

canzone melodica e della musica da sala. La sua voce veniva indicata come l'esempio di bel canto all'italiana. Dotato di una naturale voce tenorile, con potenza vocale, era in grado di affrontare anche brani impegnativi. È per questo che nel suo repertorio c'erano anche brani più teatrali. Il suo essere un tenore di strada lo aveva reso molto amato dagli italiani. La carriera del secondo ha attraversato oltre 4 decadi e la sua voce e la sua presenza scenica lo hanno reso un'icona internazionale, uno dei simboli della musica italiana di tutti i tempi. Anche Modugno è stato un artista molto teatrale. La sua forte presenza scenica rendeva ogni sua performance un evento.

0: stare lassù.
1: L'interpretazione teatrale e la capacità di esprimere passione ed emozione sono sicuramente elementi molto simili, un marchio di fabbrica per entrambi. Difficile trovare altri punti in comune se non l'amore del pubblico. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
2: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao, sono Rosaria De Rosolini. Ascolto Romantica Radio perché mi fa sentire sempre bene. La vostra radio mi fa sollevare sempre il morale. Vi ringrazio, vi auguro una buona giornata a tutti voi.
1: Ciao, sono Jenny e noi siamo qui a Sanremo e stiamo ascoltando con tanta gioia le canzoni che hai mandato. È bellissimo, grazie ancora. Ciao ciao!
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantico.

Siete già ritornati dalle vacanze? State per ritornare oppure dovete ancora partire? Ebbene, codice della strada, stop a guida al cellulare e assicurazioni scadute. In arrivo ci sono le telecamere intelligenti. Molti di voi già lo sanno, ma ne voglio parlare ancora per farvi un po' soffrire anche a voi, perché no? In questo primo settembre, martedì. Allora, noi intanto ascoltiamo Christophe con Estate senza te e subito dopo Gigi Finizio in Solo lei. Questa è Romantica.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99€. Il trattamento a 9,90€. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59€. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Oggi i miei saluti sono davvero importanti perché qui si festeggia, ci sono 60 anni tondi tondi. Damiano dalla provincia di Benevento, tanti auguri anche da parte della famiglia di Romantica Radio e da tua moglie Rosina, che è stata un pochino il nostro gancio, che ci ha comunicato i tuoi 60 anni. Ora non so se per te è una cosa buona o meno, però insomma voglio dire 60 anni, ma che vuoi che sia, io ne ho anche di più, sono passati, anche io ho soffiato su quella torta piena di candeline e ho dovuto chiamare i vigili del fuoco anche io. Allora un saluto anche a Nicoletta di Ostuni, assidua ascoltatrice, e un bacio a chi ci saluta, Chiara da Viggiano, che scrive: ciao con tanti cuoricini, oggi stavo pulendo casa dei miei nonni e mentre sistemavo ho acceso la radio di mia nonna, è partita subito Romantica Radio e mi sono emozionata tantissimo, lei la ascoltava sempre, quindi è stata come sentirla un po' vicina. Quindi Chiara da Viggiano, mi sembra di capire che hai perso la nonna e questo ci rattrista un po', però ecco, rimane vivo sicuramente il suo ricordo ascoltando la nostra radio. Ciao cara Chiara, ti lascio con Gianni Togni e Luna.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Molti di voi già lo sanno, ne parlavo anche prima di queste telecamere particolari dotate di intelligenza artigianale, sì, artigianale, intelligenza artificiale, vabbè, un po' artigianale devo dire perché è in fase di sperimentazione tecnologica e si trovano sulla Firenze, Pisa, Livorno, fate attenzione perché riescono a capire se avete un cellulare tra le mani, se avete attaccate le cinture, l'assicurazione, la visione, insomma, voglio dire, è veramente intelligenza artificiale questa, non artigianale. Ed è capace appunto di individuare queste violazioni più frequenti e pericolose del codice della strada. Attenzione quindi, quest'altra mazzata per gli automobilisti all'ascolto. Rimanete con Romantica Radio, ma sempre con attenzione alla strada. E vi lascio con le prossime due canzoni. Tra un po' c'è Umberto Bindi con Il mio mondo. E subito Patti Pravo in Noi.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Per riprendere il discorso di prima, queste telecamere con intelligenza artificiale, quando si passa proprio sotto il suo occhio critico, c'è proprio uno scanner, c'è un attack, una risonanza magnetica, non so quello che succede, e il suo occhio vede tutto, vede e sa tutto, anche il vostro passato. E attenzione, scruta anche sopra il display della vostra radio, e se non siete sintonizzati su Romantica Radio vi arriva una multa a casa. Vabbè, dai, si scherza su questa cosa dell'intelligenza artificiale. Vi lascio con questo pezzo tra un po' bellissimo di Milva, Metti una sera a cena. È un pezzo del 69, o meglio, la colonna sonora del film è del 69, ma questo pezzo, che è la cover dell'omonimo capolavoro scritto da Ennio Morricone, non fa parte di questa colonna sonora. Questo per dirvi che andrà in onda tra un po' Milva, ora c'è Umberto Balsamo in L'angelo azzurro.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

silêncio assurdo e continuo a ver, a pensare che ho bisogno e ho voglia di dare, col risultato sempre un po' sbagliato.

senti ancora quel vento, quel vento di controvento, e come soffia ancora quel vento, quel vento di controvento. Ti insegnerò come soffrire nel fuoco grande, devi andare nell'acqua scura, farti male, ti spingerò giù nel profondo, ti asciugherò con le mie mani, ti soffierò per respirare.

assurdo io continuo a avere. Se ti ho aspettato ancora, ma non sei tornato, e mi hai ferito con la mano non data, la rabbia in tasca e ancora un altro sogno svegliato. E come soffia ancora il tuo vento, quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento.

0: Ciao Romantica, sono Gabriele da Caserta. Grazie per tutto quello che fate per noi e per le grandi emozioni che ci date. Vi ascolto ogni giorno. Ciao.
1: Ciao, questo è il telefono di mio marito, Massimo. Comunque vi ascoltiamo tutti e due. E telefoniamo da Avellino. Siete bravi, simpatici e continuate così. Ciao.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

ci sono i classici della canzone italiana, interpreti, cantautori che hanno fatto la storia della nostra musica, come ad esempio i prossimi due, Franco Califano e il Califfo con Io per amarti. Ha scritto tanto Califano, anche per gli altri, e questa canzone è veramente molto bella. E subito dopo i Cugini di Campagna in Solo con te. Rimanete, perché questa è

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Macchiato, chi assoluto, ma l'importante è che ci sia il nostro caffè a quest'ora. Ben trovati su Romantica Radio. Queste sono le più belle canzoni d'amore ancora un'ora insieme fino alle ore 15. Poi arriverà Lucio Belmonte, il tempo di ascoltarci Nino Buonocore con Cose Importanti e subito dopo quando finisce un amore. Non perché sono felice ma sono felice di ascoltarlo, questo pezzo di Riccardo Cocciante. Rimanete con noi perché tra un po' si gioca con Romantica Radio.

0: Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Quando finisce un amore, così come è finito il mio, senza una ragione, né motivo, senza niente, ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente, e non ti basta più un'amica,

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

nostro amico dalla Toscana che quatto è passato attraverso la Firenze-Pisa-Livorno e si è accostato poi a un'area di servizio e ci ha mandato un vocale attraverso il nostro numero di WhatsApp 331-240-7878. Lui stava trascorrendo la Firenze-Pisa-Livorno dove c'è in atto questa sperimentazione tecnologica, no? Destinata a rafforzare la sicurezza stradale. Grazie al nostro consiglio, piano piano è andato oltre le telecamere con intelligenza artificiale. Ma prosegui il tuo viaggio così, caro amico. Ti lascio con Amedeo Minghi e Vita Mia, subito dopo Paolo Frescura in Non Serve a Niente.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorno, i seri viso, i trattamenti per effetto glass skin, i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a €13,90. E con un prodotto viso Revitalift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Venite a me, venite a me, venite a me. No, sto facendo la calamita. Ecco, no, perché c'è la nostra calamita da conquistare al 3312407878, il nostro numero unico che serve per parlare con noi, per giocare. Insomma, vogliamo salutare l'estate insieme, ma vogliamo ancora divertirci e farvi conquistare i nostri gadget. Allora, conquisterete la nostra calamita se arriverete per primo al 3312407878. Scrivendo la parola che ora vi dico con il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Allora, la parola di oggi è settembre. Mi raccomando, scrivete settembre al 3312407878 da questo momento. Vi lascio con Fiordaliso Oramai.

0: Da ogni euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un Euro Club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti.

0: vi seguo sempre dalla mattina alla sera, sia a lavorare che quando sono in macchina. La prima cosa che accendo è Romantica, perché siete veramente unici.
1: Romantica è una magia invisibile, accende l'emozione, capace di farti compagnia senza essere mai invadente, senza mai imporsi. Nello da Salerno.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

So che vuoi anche tu la calamita di Romantica Radio, caro Lucio Belmonte, ma dovrai conquistartela anche tu chiamando al nostro gioco. Allora, vi lascio nelle mani di Lucio Belmonte, che sarà con voi fino alle ore 18, poi Alessandra Riccetti, Roberto Malvagia stasera e poi Alex Poli. Insomma, la notte e la serata è lunga per Romantica fino alle 3 del mattino. Ultime due canzoni di oggi, due grandi della musica italiana. Prima c'è Antonello Venditti con Compagno di scuola e subito dopo Claudio Baglioni con Strada facendo. Chi è il migliore fra i due? Vabbè, a voi l'ardua sentenza. Ci risentiamo domani a mezzogiorno, sempre qui su Romantica Radio. Ciao da Marco Tre. Ciao.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: radio.
1: Ben ritrovati per questo martedì 1 di settembre, si inizia con un altro mese. La voce di Lucio Belmonte, noi siamo qua puntualmente ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 15 e le 18, anche oggi insieme per 3 ore, perché stiamo preparando un po' di cose di cui parleremo insieme, ma naturalmente ascolteremo anche la nostra bella musica di Romantica Radio. Prima di partire, come al solito, non posso non salutare, ringraziare il mio amico Marco Tre, che è stato in vostra compagnia. Lo ritrovate come al solito domani, mi raccomando, all'ora della pappa, tra le cose che fate anche tra i fornelli, non dimenticate di accendere anche la radio e seguire il mio amico Marco. Saluto anche i miei compagni di viaggio. Buon pomeriggio alla dottoressa Verdiana Sasso in redazione, Camilla alla parte tecnica. Mi raccomando, annotate già il nostro numero del WhatsApp, che è il 331 240 7878, se volete intervenire su quelle che sono le curiosità che trattiamo anche nel nostro salotto radiofonico di Romantica Radio. Ascoltiamo subito Milk and Coffee con Quando incontri l'amore e i Panda con Voglia di morire.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Avete sentito la nostra compilation Napoli Pop, anche questa molto apprezzata per quanto riguarda questo mese di settembre. Di settembre parliamo perché molti italiani hanno scelto questo periodo per fare le loro vacanze, per fare le loro ferie, un po' perché c'è meno gente, un po' perché c'è anche la possibilità di risparmiare qualche euro, ma soprattutto perché il clima è anche più mite. E parlando ancora di estate, parlando ancora di vacanze, oggi ci soffermeremo su una pratica abbastanza odiosa che si è consumata anche quest'estate del 2026. Qual è questa pratica? Quella di alcuni incivili, tra virgolette, che utilizzano sdraio, ombrelloni o altri aggeggi da spiaggia per occupare posti sulle spiagge libere per il giorno seguente, cioè la sera. Le mettono là e occupano i posti per averli disponibili il giorno seguente. È una cosa che assolutamente non si può fare e non si deve fare, però molti l'hanno fatto. Tra poco mi aspetto anche qualcuno dei vostri commenti. Ma prima però ascoltiamo Country Spack con L'esercito del surf e Anoxa con Eclissi totale.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. In un ristorante ad Apice, nel Beneventano, un uomo ha ucciso i suoi due fratelli a colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la vita. Sul posto i carabinieri e i soccorsi del 118. Il ristorante dove è avvenuto l'omicidio-suicidio era gestito dalla famiglia delle tre vittime. Stop alla produzione nello stabilimento Stellantis di Mirafiori. Le catene di montaggio resteranno ferme da domani per 3 giorni a causa della mancanza di alcuni pezzi necessari per i motori delle autovetture ibride. Alla base della decisione ci sarebbe la domanda di vetture ibride superiore rispetto ai livelli di produzione previsti. Il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, lancia un grido di aiuto mentre la città è alle prese con un devastante incendio che sta interessando il quartiere Zappulla. Le fiamme si sono propagate dalla zona vicino ad una casa di riposo e stanno investendo anche la principale via d'accesso dell'autostrada A18 alla Perla dello Ionio. Allarme aereo nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone. Decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento. Gli aerei erano schierati nella base di Amari. Intanto continuano i raid russi in Ucraina. Almeno 12 le persone uccise. Sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale dell'Europeo femminile di volley. La formazione scandinava ha superato 3-0 la Repubblica Ceca. Le azzurre di Velasco hanno già battuto le svedesi a Göteborg nella fase a gironi. Domani alle 19 a Brno si giocano la semifinale di Istanbul. È tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Mese di settembre, ancora stiamo parlando di vacanze, non si può fare altrimenti in Italia perché questo è un mese bellissimo per fare ancora le ferie con il clima mite, qualche picciolo in meno da spendere per appunto passare una settimana in totale relax. Però stiamo parlando anche di questa pratica odiosa che anche quest'anno si è consumata in diverse parti d'Italia, di occupare le spiagge la sera prima con lettini, ombrelloni e vari aggeggi da spiaggia. È una cosa che non si può fare. Per fortuna qualcosa sta cambiando perché ci sono tante segnalazioni che arrivano dappertutto e quindi le autorità stanno prendendo provvedimenti. Innanzitutto, se vi capitasse di andare in spiaggia e trovare questi posti occupati senza persone, ecco, potete tranquillamente spostarli e anche occupare quel posto perché siete arrivati primi. Stiamo parlando naturalmente di una spiaggia libera. Cosa sta succedendo? In tutta Italia la Guardia Costiera sta facendo dei controlli e molti sono stati sanzionati, quindi se capita se una cosa del genere, segnalatela immediatamente alle autorità competenti. Arriva la canzone di Gianni Bella e ascoltiamo anche Pino Donaggio con Come Sinfonia.

0: Da un euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un euro club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao a tutto lo staff di Romantica Radio. Sono Gianna da Milano. Ascolto ogni giorno le belle canzoni che trasmettete legate ai ricordi della mia gioventù. Grazie per questi voli meravigliosi. Vi voglio bene a tutti. Ciao.
1: Grazie a voi di esistere, di tenerci sempre compagnia, ogni giorno, dalla mattina presto alla sera tardi. Grazie.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Stanno arrivando un po' di messaggi al nostro numero del WhatsApp al 331-240-7878. Siete talmente in tanti e dovrei citarvi tutti, però saluto Paolo, saluto Stefania, saluto Andrea da diversi posti dove arriva il nostro segnale, perché ci ricordano che quest'estate sono state vittime proprio di questa pratica di occupare la spiaggia la sera prima per assicurarsi il posto il giorno dopo. E allora c'è una cosa importante: abbiamo detto che la Guardia Costiera sta facendo una serie di controlli in tutta Italia, però bisogna ringraziare molti sindaci, non tutti, che stanno adoperando dei sistemi e delle ordinanze molto severe nei confronti di queste pratiche. Quindi la sera magari mandano delle ronde a guardare le spiagge, a vedere se sono completamente sgombere da quelli che sono oggetti o anche lettini e sdraio che possono occupare i posti. Quindi grazie anche a questi sindaci che hanno tirato fuori un po' di ordinanze abbastanza severe, vi posso assicurare, perché adesso non ne parlo di uno in particolare, ma ci sono alcuni che veramente sono stati particolarmente attivi questa estate contro questa odiosissima pratica di occupare il posto la sera prima. Torniamo con tranquillità ad ascoltare le nostre canzoni. Marcella Bella, Canto Straniero, e Wes con Il Dottore.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica, Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99 €. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49 €. E la bobina tutto strong a 2,49 €. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Ma ancora ben ritrovati su Romantica Radio, possiamo ancora dire buona estate in questo primo di settembre. La voce di Lucio Belmonte. Io ogni tanto voglio ricordarvi anche qualcosa che è molto interessante, come per esempio il fatto di invitarvi a farvi un bel regalo o a fare un bel regalo romantico, come con i nostri gadget di Romantica Radio. Andate sul nostro sito romanticaradio.it, ci sono tutti, li potete apprezzare. Io vi raccomando sempre le nostre t-shirt, sono state realizzate e brandizzate con i titoli e le frasi più belle delle canzoni della storia della musica italiana. Soprattutto sono canzoni romantiche, quindi farete una bella figura se farete un bel regalo o anche se vi fate un bel regalo assolutamente romantico. Non dimenticate romanticaradio.it, area shop online. Torniamo a quella che è la nostra musica, e parlando di romanticismo non possiamo non ascoltare insieme Bryan Adams con Heaven e subito Loretta Goggi con L'aria del sabato sera.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Per tutta l'estate siamo stati insieme, lo sapete benissimo, con la nostra operazione Aperti per Ferie, con il nostro grande piacere, anche perché abbiamo conquistato tanti nuovissimi amici con la nostra musica, speriamo anche con la nostra compagnia, ogni tanto anche con qualche curiosità. E a proposito di curiosità, stavo leggendo anche questa notizia che ancora potete dare sotto l'ombrellone, che tra pochissimo verranno fuori nuovi modelli di smartphone di tutte le famose case produttrici. Qual è la grande novità? Non so se una buona o una cattiva notizia, e tutti quanti avranno integrata all'interno l'intelligenza artificiale. Cosa farà? Non lo so, lo dobbiamo scoprire soltanto vivendo, però ripeto, non so se è una cosa positiva o una cosa negativa. Poi staremo a vedere quali saranno queste grandi novità. Ogni tanto un po' di tecnologia sicuramente non fa male anche a quelli che sono un po' più avanti con l'età e non sono giovanissimi, perché se trattata bene la tecnologia ci aiuta a vivere meglio, lo dico sempre. Invece noi viviamo benissimo con quelle che sono le nostre canzoni, anche perché ci fanno ogni tanto fare un bel salto nel passato. Ascoltiamo Massimo Ranieri con Ti ruberei e anche Riccardo Fogli con Dio come vorrei. Romantica.
1: Il mattino più dolce, solo su Romantica.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Grazie ai nostri amici che ci scrivono, anche il nostro numero del WhatsApp al 331-240-7878, ogni tanto per commentare anche quelle che sono le notizie che diamo. C'è la nostra amica Giusy che scrive da Napoli a proposito della tecnologia, della notizia che abbiamo dato sul fatto che molto presto tutti gli smartphone saranno integrati con l'intelligenza artificiale. La nostra amica Giusy dice che lei ha ancora un telefonino della prima generazione e non è uno smartphone, quindi è rimasta veramente fedelissima alla vecchia tecnologia. Grazie per i vostri messaggi, continuate a scriverci e tra poco ritorna anche la rubrica Top Star, grandi star al confronto. Oggi due grandi voci della musica italiana, Ornella Vanoni insieme a Mina. Ma prima Nico Fidenco con Su nel cielo e subito Paolo Vallesi, Non andare via.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
5: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
6: Due voci iconiche, due grandi artiste, due performer straordinarie, Mina e Ornella Vanoni. La prima, conosciuta come la Tigre di Cremona, probabilmente proprio per la voce inconfondibile che spazia tra vari registri, dalla potenza di una voce drammaticamente espressiva alla leggerezza della musica pop. Il suo immenso talento parte proprio da qui, dalla sua versatilità vocale e la capacità di adattarsi a stili diversi. Ma oltre alla tecnica vi è la sua capacità di interpretare le canzoni in modo unico, emotivo e coinvolgente, trasformando una canzone con la sua personalità. Come per Mina, anche la carriera di Ornella Vanoni va avanti spedita ormai da 6 decadi. Ornella Vanoni non è solo una cantante, ma un artista a tutto tondo che ha saputo evolversi, adattando la sua voce e il suo stile a nuove tendenze musicali, senza mai perdere la sua identità unica. Ha debuttato come attrice nel 1956 nella compagnia del Piccolo Teatro di Milano.

0: La rivalità tra Mina e Ornella Vanoni è stata una delle più discusse nel panorama musicale italiano, ma in realtà è stata probabilmente più un'invenzione dei media che una vera e propria competizione. Recentemente la stella Ornella Vanoni ha ricordato di aver avuto una frequentazione amichevole con Mina all'inizio della carriera. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
2: Ciao Romantica, un grazie perché sono canzoni favolose, bellissime. Vi ringrazio di cuore di tutto quello che ci programmate durante la giornata.

0: Di nuovo grazie, Mario da Pisciano.
1: Ciao romantica, chiamo da Latina, mi chiamo Sabina. Per me questa musica è una vera e propria cura dell'anima. Grazie.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

sapevo che stavate aspettando questo momento. È il momento in cui potete aggiudicarvi il nostro gadget di quest'estate, la nostra iconica calamita di Romantica Radio. E allora cosa dovete fare? Velocemente, lo dico anche per i nostri nuovi radioascoltatori, dovete soltanto mandarci un messaggio al nostro numero del WhatsApp al 331 240 7878. Cosa dovete scrivere? Settembre, il vostro nome, la località da dove ci ascoltate. Mi raccomando, settembre, il vostro nome, la località da dove ci ascoltate. Il primo, la prima che arriva anche oggi riceve fino a casa la nostra iconica calamita di Romantica Radio, che non mi stanco mai di dirlo, porta tantissimo anche fortuna.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Ancora ben ritrovati su Romantica Radio, la voce di Lucio Belmonte in questo primo di settembre, martedì, anche oggi ancora un'oretta insieme. Voglio ricordarvi che se avete un po' di tempo a disposizione fate un giro sui nostri social, su Facebook, su Instagram, su TikTok, ci sono degli argomenti molto interessanti, e poi se vi va lasciate anche il vostro commento. Tornando alla musica, voglio ricordarvi che tra poco ascoltiamo anche la collection Napoli Pop, ma prima Barbara Streisand con Run Wild e una ragione in più, il brano di Mino Reitano.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Tra una canzone e l'altra diamo ancora qualche curiosità che riguarda questa estate, che perché moltissimi, diciamolo, abbiamo ripetuto diverse volte, hanno scelto di fare le vacanze in questo mese di settembre. Per quelli che sono in Italia ci sono tantissimi posti da visitare, però per quelli che andranno all'estero, per esempio, come curiosità voglio ricordarvi che finalmente in Francia, al Louvre, a Parigi, che è un posto che assolutamente non bisogna mancare se si va da quelle parti, è stata riaperta finalmente la galleria di Apollo, sapete, rimasta chiusa a causa del famoso furto che è avvenuto un po' di tempo fa. Quindi se andate da quelle parti, la notizia importante proprio di questi giorni è che è riaperta ufficialmente di nuovo questa galleria di Apollo con tantissime bellezze dal punto di vista artistico. Però se restate in Italia ci sono altrettanto delle cose bellissime da poter guardare e anche delle cose buone da poter ascoltare, secondo me, insieme a Romantica Radio. Bertin Osborne, Eterna Malattia, e subito, questa è una canzone che ha fatto la storia della musica italiana, Qualcosa, Qualcuno, di Umberto Tozzi.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79€, due pezzi a 4,99€. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99€ per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
2: Bentrovati dalla redazione. Un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali vorrebbe il controllo della vecchia Lega Nord e per questo ha creato il comitato per la convocazione del congresso federale. Fra i promotori dell'iniziativa c'è Gianluca Pini, ex parlamentare fuoriuscito dal Carroccio. È morto all'ospedale civico di Palermo, dove era ricoverato in rianimazione, Salvatore Giglia, 26 anni, rimasto gravemente ustionato domenica a Ciminna, Palermo, mentre cercava di difendere la sua casa dalle fiamme. Il sindaco di Ciminna annuncia il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Tre fratelli sono stati trovati uccisi a colpi di arma da fuoco in un ristorante di Apice, nel Beneventano. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Il ristorante era gestito dalla famiglia delle tre vittime. Via libera al ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma con un percorso a tappe. È questa la decisione del Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha quindi dato l'ok a un ricongiungimento progressivo dei genitori con i tre figli, che ora si trovano in una casa famiglia. Calciomercato: Fofana lascia il Milan dopo due stagioni. Accordo trovato tra il club rossonero e il Lione per un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Insieme a lui sono partiti anche Nkunku, Alipsia e Jimenez al Porto. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Ogni pomeriggio puntuale c'è qualche secondo che io dedico ai saluti dei nostri ascoltatori più attenti. Io li chiamo quelli più interattivi, che ci scrivono, che ci telefonano, che ci mandano dei messaggi vocali. Oggi devo ringraziare il nostro amico Christian di Angri, perché lui non soltanto ci scrive, ma addirittura è venuto a trovarci lo scorso 18 di luglio, l'appuntamento con 80 Voglia di Vespa per la nostra manifestazione che ha celebrato questo mito italiano. Lui si è divertito tantissimo, quindi grazie veramente al nostro amico Christian. E voglio dire ai nostri amici che se vi va di scriverci fatelo, mi raccomando, 331-240-7878. Ci tengo a precisare anche che i vostri messaggi vocali li ascoltiamo sempre in Ciao Romantica. E adesso un grande Luigi Tenco con Vedrai Vedrai e la coppia Leandro Baldi e Deborah Johnson, Troppo bella per me.

0: Ciao Romantica, sono Orazio da Roma e mi siete dei rifiuti nel deserto. Dei rifiuti del deserto non sono mai un caso, ma sono delle occasioni per ascoltare la buona musica. Vi auguro una buona giornata a tutti. Ciao Italia, ciao Romantica.
1: Romantica, ringraziamo per la compagnia che ci dà tutte le mattine, che ci fa alzare sempre di buon umore ascoltando la vostra musica, partendo da Napoli con la nave. E volevo fare un saluto al comandante Ciriaco Ciro e a tutti gli amici che ci ascoltano.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Non appena abbiamo parlato del nostro appuntamento in provincia di Salerno con 80 voglia di Vespa e soprattutto ringraziato il nostro amico Cristian D'Angri che è venuto a trovarci, ci hanno scritto tantissimi nostri radioascoltatori, sono stati in quell'occasione nostri ospiti da tantissimi posti della Campania, da Sorrento, da Nola, da San Sebastiano al Vesuvio, appunto da Angri, da Salerno, e veramente siete in tantissimi, non posso nominarvi tutti, però vi ringrazio perché ci avete fatto veramente buona compagnia. Siamo andati un po' indietro nel tempo, il 18 di luglio. Con questo anche per oggi, martedì 1 di settembre, appuntamento con me, Lucio Belmonte, sta per terminare. Tra poco Alessandra fino alle 21, continuare Roberto fino a mezzanotte. Noi ci sentiamo domani sempre dalle 15. Grazie per l'ascolto, per l'affetto che ogni giorno e sempre di più vi lascio con Loredana Bertè, Sei bellissima, e Gianni Nazzaro, Il primo sogno proibito.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Benvenuti su Romantica Radio, io sono Alessandra Ricci, anche in questo primo settembre starò con voi fino alle 21. È iniziato un nuovo mese, lo vivremo insieme, ma in modo particolare vivremo insieme adesso le prossime tre ore. Noi cercheremo di migliorarvi le prossime tre ore con la nostra musica, le nostre chiacchiere, le nostre rubriche. Poi insomma uno di voi si porterà a casa anche un gadget firmato da Romantica, quindi un sacco di motivi per seguirci anche questa sera. Ringrazio Lucio Belmonte che invece con la sua simpatia ci ha tenuto compagnia fino a poco fa, e lo ritroverete domani dalle 15 sempre qui su Romantica. Che dite, lo iniziamo questo bel percorso musicale insieme? Tra poco riascolteremo Alan Sorrenti con Credimi, Non Voglio Perderti, e subito una chicca di Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted to You. Buona serata, benvenuti su Romantica.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Da un euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un euro club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

chissà quanti di voi quest'oggi avranno iniziato a lavorare dopo magari un periodo di ferie, qualcuno avrà iniziato già da ieri, qualcuno invece le ferie magari le ha appena cominciate. Anche questa sera raccontatemi tutto di voi, dove siete, cosa state facendo in questo momento, state tornando dal lavoro, state ancora lavorando oppure vi state riposando o siete a casa, preparate già la cena, insomma raccontatemi tutto. Se poi avete le foto delle vacanze, inviatemele, fatemi vedere i posti meravigliosi che avete visitato quest'estate. Vi aspetto con i vostri WhatsApp al 331 240 7878. Come vi dico sempre, i vostri WhatsApp ci servono per conoscervi meglio e questo a me piace in modo particolare, quindi vi aspetto 331 240 7878 per i vostri WhatsApp, oppure in mail scrivete ad alessandra@romanticaradio.it. Buona serata con Elena Biolcati, Vita Mia e Maurizio Arcieri, Prima e

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Questa è la serata di Romantica e tra poco insieme scopriremo un'altra puntata di Top Star, rubrica che questa sera parlerà, pensate, di Lucio Battisti e di Luigi Tenco, due grandi della musica. Quindi state con noi anche per ascoltare tra poco Top Star qui su Romantica. Subito invece torna protagonista la musica con le canzoni più belle da riascoltare, magari dopo tanto tempo, chissà, succede spesso con la nostra musica, canzoni che avevate dimenticato e magari vi tornano alla mente quando iniziano, quando ascoltate le prime note. Tra poco il Giardino dei Semplici con Tu, Tu, Tu e subito una canzone del 1975, canzone che nasce da una storia vera, un amore finito troppo in fretta con un messaggio che non arriva mai alla persona giusta. Riascoltiamo Michele con Dite a Laura che l'amo.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
1: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
2: Torniamo alle sfide all'italiana. Battisti e Tenco. Lucio Battisti è una delle figure più iconiche e influenti della musica italiana. La sua carriera ha segnato un prima e un dopo nella musica popolare del nostro paese, grazie alla sua capacità di innovare e mescolare generi diversi, dall'italiano melodico al rock e alla musica d'autore. Le sue canzoni, i suoi testi e la sua voce hanno attraversato le generazioni, diventando veri e propri must della musica leggera. La sua carriera si divide principalmente in due fasi. La prima, caratterizzata da successi più radiofonici e dal contesto della musica leggera, e la seconda, contesti più introspettivi. Un punto fondamentale della sua carriera è il sodalizio con Mogol. Il secondo è stato uno dei cantautori più significativi e tragici della musica italiana. La sua carriera, purtroppo breve e segnata da una morte prematura, ha lasciato un'impronta indelebile nella canzone d'autore italiana. Ancora oggi lo ricordiamo come un artista sensibile, introspettivo e profondo, il cui talento è stato riconosciuto postumo, in parte a causa della sua tragica morte. Evento che, al di là di tutto, ne ha cementato il mito e il carisma che continua a circondare la sua figura.

0: Il confronto tra Lucio Battisti e Luigi Tenco è uno degli incontri più interessanti della musica italiana. Entrambi cantautori di grande talento hanno avuto approcci artistici e personalità molto differenti, che hanno lasciato segni distintivi nel panorama musicale. Battisti, noto per la sua versatilità e il suo innovativo stile pop, Tenco simbolo della canzone d'autore e della cultura emotiva. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

Accendo la radio ed ecco, bastano pochi minuti, una manciata di brani sapientemente abbinati ed ecco i miei primi 40 anni tornati alla luce. Romantica Radio, sei il top.

0: Vai Gaetano.
1: Ciao Romantica Radio, siamo Giovanni e Teresa da Nocera Inferiore, siamo anche noi dei romantici. E con noi anche la nostra nipotina Vittoria di 10 mesi, è una piccola romantica in erba. Un saluto e un bacio a voi e a tutti gli ascoltatori.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Anche questa sera qui su Romantica abbiamo scoperto un'altra puntata di Top Star, rubrica che tornerà domattina qui su Romantica Radio in compagnia della nostra Monia, che saluto, ne approfitto, dalle 6 alle 9. Se però vi piace in modo particolare, potete ritrovarne tutte le puntate in podcast sul nostro sito romanticaradio.it e può essere anche una scusa per visitarlo tutto il nostro sito. Ci sono davvero tante tante belle cose da vedere, quindi vi aspetto anche lì, romanticaradio.it, e vi regalo belle canzoni. Lucio Dalla con La casa in riva al mare tra poco. Subito una canzone del 1982 che Fabio Concato scrisse ispirandosi a una domenica realmente vissuta. Niente eventi speciali, solo gesti quotidiani che diventano però indimenticabili. Riascoltiamolo, Fabio Concato con Domenica Bestiale.

le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava quella

lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immaginò. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia. E gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Siamo intorno alle 19, stiamo per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica. Ringrazio tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Continuate a farlo, vi voglio bene perché ci raccontate di voi. È davvero bello leggervi. E allora, buona serata a Giulia che ci ascolta da Torino e mi scrive una cosa meravigliosa. Qui il cielo stasera sembra dipinto, vi ascolto mentre rientro dal lavoro. Cara Giulia, grazie, un messaggio meraviglioso. Ti mando un bacione e ti auguro buona serata. E poi saluto Marco che ci scrive da Roma, dice: sto rimpiangendo le ferie, ahimè sono rientrato ormai da più di una settimana e l'unica consolazione che ho è la vostra musica. Dai Marco, forza e coraggio, ce la farai, ne sono sicura. E poi buona serata anche a Anna che ci segue da Pisticci in provincia di Matera. Oggi suo marito Enzo compie gli anni, quindi vuole fargli gli auguri. Ma certo, tanti auguri Enzo da parte di Anna, ma anche da parte di tutta la famiglia di Romantica Radio. Buona serata con Patty Pravo, Pensiero Stupendo e Gianni Dorelli. Una serata insieme a te.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

dia, come me fai sentir, pensando a chi li vasa, e o tempo passerà, mas tão

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Abbiamo scoperto anche questa sera Napoli Pop con tante belle canzoni collection che tornerà molto presto qui su Romantica Radio. Buona serata amici e volevo invitarvi anche a venirci a trovare sul nostro sito romanticaradio.it. Lì c'è una sezione che si chiama Shop Online e potete trovare praticamente tutti i gadget di Romantica. In modo particolare le nostre magliette che sono meravigliose e riportano le frasi più belle delle canzoni che ascoltate ogni giorno. Andate a vederle, sono veramente meravigliose e se dovete fare un regalo romantico, magari con un piccolo prezzo, potete comprarle e fare una bella figura regalandole. Va bene, questo è il mio piccolo consiglio per voi questa sera. Adesso torna protagonista la musica con Amedeo Minghi di Più e Franco Battiato.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Ora di cena sempre più vicina, buon appetito con Romantica e adesso vi racconto qualcosa che vi farà sicuramente sorridere. In Francia, durante una fiera tecnologica, un robot cameriere ha deciso di scioperare. La scena è diventata praticamente virale sui social. Invece di consegnare i piatti, il robot ha iniziato a seguire solo chi indossava magliette rosse, ignorando tutti gli altri. Gli ingegneri hanno scoperto che un sensore difettoso aveva scambiato quel colore per un segnale di priorità. Risultato: un ristorante pieno di clienti stupiti e un robot che per un giorno ha scelto lui chi servire. E vabbè, succede anche questo nel mondo e noi ve l'abbiamo raccontato stasera su Romantica. Adesso invece torna protagonista la musica. Gli Showman li riascolteremo tra poco con Mi sei entrata nel cuore. Subito Anonimo Italiano, sii anche tu.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I Seri Viso Garnier Vitamina C e Pure Active Salicylic e le Wonder Tint Vitamina C sono a 10,90€. E con due prodotti Garnier Vitamina C e O Pure Active, in omaggio un set di mollettine per capelli. I 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Ciao Romantica Radio, grazie di esistere, grazie veramente perché ci portate indietro nel tempo, ci fate rivivere la nostra infanzia, la nostra gioventù ed è bellissimo ascoltarvi. Anche le faccende di casa risultano più leggere ascoltando voi in sottofondo. Grazie Luisa da Terzigno in provincia di Napoli.
1: Ciao romantici, sono Pavel da Cremona, vi ascolto da un po' di tempo quando ho capito che la vostra musica è legata al mio periodo più bello della vita. Le musiche che fate hanno un potere evocativo straordinario e a quel periodo sono legatissimo, grazie.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantico.

0: Ci siamo amici, questo momento è interamente dedicato a voi, allora siete pronti? Dovete scrivere settembre, il vostro nome e la città da dove ci seguite e inviare il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce che lo farà conquisterà la nostra calamita firmata romantica. Allora riepilogo, ascoltatemi bene, settembre dovete scrivere il vostro nome e la città da dove ci seguite e poi inviare il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce che lo farà conquisterà la nostra iconica calamita firmata romantica.
1: Romantica. Romantica. Rende unica la tua giornata.

0: super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Siamo intorno alle 20, questa è la serata di Romantica. Benvenuti a tutti voi, e lo dico magari a chi è arrivato da queste parti soltanto adesso. E ringrazio tutti coloro che ci stanno scrivendo al 331-240-7878, continuate a farlo. Saluto Lorenzo di Montemurlo, in provincia di Prato. Lui sta finendo il turno in officina dove lavora e dice: la vostra musica mi rimette al mondo. Caro, questo ci fa tanto tanto piacere, ti auguro buona serata e grazie per aver scelto Romantica. E poi saluto Serena da San Floro, in provincia di Catanzaro. Lei ci ascolta mentre prepara la cena. Ciao cara, buon appetito anche a te. E poi dalla Lombardia arriva Gianni da Castelgoffredo, in provincia di Mantova, che ci ha inviato una foto splendida del tramonto a Sperlonga. È lì che ha trascorso le sue vacanze. Ma che bello! Ci ha inviato una foto davvero meravigliosa. Grazie Gianni, un bacione e buona serata anche a te. Con tante belle canzoni, Eros Ramazzotti, tra poco con La luce buona delle stelle, e subito Samantha Chavez.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: da ogni euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un Euro Club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Questa è la serata di Romantica, non solo musica con noi, ma ci piace anche raccontarvi un po' di curiosità. Sentite questa. In Spagna, durante una gara di droni, uno dei partecipanti ha perso il controllo perché il suo drone ha deciso di seguire un piccione invece del percorso ufficiale. La scena è diventata virale. Il drone inseguiva l'uccello tra tetti e balconi mentre gli organizzatori cercavano di recuperarlo. Il piccione poi ha continuato a volare come se nulla fosse. Insomma, alla fine tecnologia zero, natura uno, ha vinto il piccione. Meravigliosa questa scena, mi è piaciuto raccontarvela e se potete cercatela anche online perché ne vale davvero la pena. Va bene, buona serata, adesso Paolo Frescura, Ricordarmi e gli Audio 2. Io

0: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Questa è la serata di Romantica con Alessandra Riccetti fino alle 21 e poi anche stasera dalle 21 in poi con voi arriverà Roberto Malvagia che affronterà un tema particolare fino alle 24, quindi state con noi per scoprirlo. Dalle 24 in poi invece arriverà la bella voce di Alex Poli a cullarvi insieme alla musica di Romantica fino alle 3. State con noi perché non vi lasciamo mai soli e vi regaliamo belle canzoni. Tra poco Alex Damiani con Cambia però cambierai e subito un grande successo di Anna Oxa, Pagliaccio Azzurro.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione. Come it-

0: Ciao Romantica, mando un saluto a tutti gli ascoltatori, faccio i complimenti a questa radio stupenda, faccio anche un saluto alla mia mammina con i suoi 93 anni che ascolta con piacere la vostra musica. Un bacione a tutti.
1: Ciao Romantica Radio, sono Vincenzo da Cerra. Tu sei una cosa grande per me.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica,

Tra poco, dalle 21 in poi, qui su Romantica Radio, e per me Alessandra Riccetti invece è arrivato il momento dei saluti. Vi dico grazie, grazie per averci seguito, ascoltato, grazie a tutti voi che ci avete scritto in tanti. Stasera vi abbraccio forte, ci risentiamo domani alle 18, sempre qui su Romantica Radio. Ringrazio anche la nostra Camilla che ha curato tutta la regia di questo programma. Non vi lascio soli, ormai lo sapete, ve lo dico ogni sera, due canzoni da condividere e poi Roberto con voi. Riascolteremo Roberto Soffici con Strano Momento e subito Drupi con Due. Da Alessandra un bacio, buona serata e a domani. Ciao.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

te, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia mi ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99 euro. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99 euro. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Back to School, l'abbiamo chiamato proprio così, è l'appuntamento della sera, l'Italia che tornava a scuola. Allora io sono Roberto Maldagia, martedì 1 settembre. Ci sono date che, anche quando le lezioni non sono ancora iniziate, riescono davvero a cambiare immediatamente, no, il tono della giornata. Questa sera parliamo del ritorno a scuola dagli anni 70 a oggi, di quello che è cambiato e di ciò che, nonostante lavagne digitali, registri elettronici, gruppi di messaggistica, tablet, continua a essere esattamente lo stesso. L'emozione di attraversare un cancello senza sapere fino in fondo che cosa ci aspettava dall'altra parte. Questa sera faremo questo viaggio tra ieri e oggi, ricorderemo la scuola dalle cartelle rigide ai grembiuli, quella degli zaini colorati, dei grandi diari, fino alla scuola contemporanea, ma parleremo anche agli adulti di oggi, ai genitori, agli insegnanti, ai nonni e a chi davanti al rientro scolastico, no, di un figlio rivive inevitabilmente qualcosa del passato. Rimanete con noi perché nella seconda parte di questa serata entreremo anche negli oggetti e nei marchi che hanno accompagnato questi ritorni e domani dedicheremo una puntata intera. Raccontatemi il vostro primo giorno, il professore che non avete mai dimenticato o l'emozione che provate ancora oggi accompagnando a scuola magari i vostri figli. 331 tramite WhatsApp 240 78 78, la mia mail roberto@romanticaradio.it.

Il primo giorno di scuola non cominciava mai davanti al cancello, cominciava molto prima, cominciava la sera precedente, quando in casa si controllava tutto, il grembiule, la cartella, i quaderni, i libri, e poi quella frase pronunciata sempre allo stesso modo: domani bisogna alzarsi presto. Negli anni 70, ecco, e in buona parte degli anni 80, la scuola aveva un'immagine più severa e più uniforme: il grembiule, il fiocco, la cartella rigida, i quaderni spesso ordinati con grande attenzione, la maestra o il maestro, che erano figure che entravano anche nei racconti familiari. Si tornava a casa e si riferiva a ciò che avevano detto, quasi sempre con un certo rispetto e qualche volta anche con timore. Poi sono arrivati gli zaini, i grembiuli, i colori, i diari sempre più personali, le penne di ogni tipo. Ecco, la scuola ha cominciato a raccontare anche il carattere di chi la frequentava. Lo zaino diventava una scelta, il diario una dichiarazione, la copertina del quaderno magari un piccolo segnale di appartenenza. Oggi il rientro passa anche attraverso altri strumenti, il registro elettronico, ecco, le comunicazioni online, le chat dei genitori, le lavagne interattive e tanto altro. Eppure davanti al cancello resta qualcosa di identico: il bambino che cerca con gli occhi magari un volto conosciuto, il ragazzo che fa finta di essere tranquillo, il genitore che poi sorride e poi, quando il figlio si allontana, sente magari una piccola stretta. Cambiano gli strumenti, non cambia la soglia.

attraverso una fotografia, un messaggio nel gruppo della classe, il confronto sui social, l'ansia di come ci si presenterà. I ragazzi arrivano al primo giorno sapendo già moltissimo, ecco, degli altri, o credendo, ecco, di saperlo. Una volta il mistero era maggiore, oggi la connessione riduce proprio alcune incertezze, la pressione del confronto può arrivare molto prima proprio del cancello. Ma sotto questo resta la stessa domanda: sarò accolto? È la domanda proprio del bambino che comincia la scuola primaria, del ragazzo che entra di nuovo in un liceo, dello studente universitario che arriva magari in una città sconosciuta. Forse è proprio questo che il ritorno a scuola continua a insegnarci: ogni vero inizio contiene il desiderio di trovare un posto dove essere accolto.

331-240-7878, roberto@romanticaradio.it. Tra poco entreremo anche dentro la vita quotidiana del rientro, le famiglie, i costi, le cartolerie, gli oggetti, i marchi e tutto ciò che dagli anni 70 oggi ha fatto del back to school anche un grande rito commerciale e sociale. Parleremo delle cartelle rigide, dei quaderni Pigna, Fabriano, delle penne Vic, dei colori Carioca, Giotto, no? Degli zaini Invicta, Seven e dei grandi diari che hanno segnato intere generazioni. Però prima di tutto continueremo a parlare delle persone, perché un oggetto diventa memoria soltanto quando qualcuno ce lo mette tra le mani. Rimanete con noi, questa sera non stiamo semplicemente ricordando proprio la scuola di ieri, stiamo provando a capire quale parte di quella scuola continua ancora oggi a vivere nelle case di oggi.

La scuola italiana che è passata anche dalle cartolerie, io sono Roberto Malvagia, parliamo proprio di questo, Back to School, in questo martedì primo di settembre. E dicevo, da quei negozi, ecco, pieni di carta, di plastica, di matite, di gomme, di quaderni, scaffali, che a settembre sembravano contenere davvero tutte le possibilità dell'anno. Vi ricorderete, c'erano i quaderni Pigna, i fogli Fabriano, le penne Bic, i pennarelli Carioca, le matite colori Giotto, marchi che non erano soltanto nomi commerciali, diventavano scene familiari. Il genitore con la lista in mano, il bambino, no, che cercava di convincerlo ad acquistare qualcosa di più costoso, il cartolaio che sapeva già quali quaderni servissero per ogni materia. Poi sono arrivati gli zaini, in Dicta 7. Lo zaino non doveva più essere soltanto e contenere libri e quaderni, doveva anche dire qualcosa proprio a chi lo portava. E i diari hanno fatto praticamente lo stesso, da semplice strumento per scrivere i compiti, sono diventati spazio personale, dediche, numeri di telefono. Domani entreremo anche più a fondo, in questo universo fatto. Domani entreremo anche più a fondo, proprio in questo universo di marchi, di oggetti, di abitudini.

Il back to school è stato sempre anche un importante momento economico proprio per le famiglie, la lista dei libri, i quaderni, le penne, lo zaino da cambiare o da far durare ancora un anno, le scarpe, la tuta per l'educazione fisica, il grembiule, il diario e poi la calcolatrice, il vocabolario, gli strumenti tecnici, il computer. Cambiano i prodotti ma non cambia la domanda che ogni famiglia si pone, che cosa serve davvero e che cosa invece è diventato desiderio, moda, no? O pressione sociale. Negli anni 70 e 80 il confronto sicuramente già esisteva, la cartella più bella, l'astuccio, ecco, per oggi il desiderio viene anche alimentato da immagini continue, pubblicizzate, video, influencer. Per un genitore può essere difficile distinguere il bisogno reale dalla paura del figlio di sentirsi escluso. Non serve demonizzare i marchi hanno sempre fatto parte della nostra crescita, ma forse è importante aiutare proprio i ragazzi a capire che un oggetto può accompagnarli. Ecco, questa lezione, ecco, vale anche per noi adulti.

0: natt.
1: Romantica, la musica delle grandi emozioni.

Torniamo alle vostre voci. Eleonora da Salerno. Mia madre ricopriva tutti i libri con la stessa carta. Io desideravo le copertine colorate delle mie compagne, ma oggi quel gesto mi sembra una delle più grandi forme di cura che noi abbiamo ricevuto. Matteo da Palermo, lo zaino doveva durare anni. Quando finalmente me ne comprarono uno nuovo, lo tenni accanto al letto per tutta la notte. Lucia da Genova. Ecco, accompagnare un figlio a scuola significa per me imparare a lasciarlo andare un poco alla volta ogni anno. Ecco, il ritorno a scuola non è soltanto un nuovo inizio per chi entra, è anche un piccolo esercizio sicuramente di ristacco magari per chi accompagna.

Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

Questa sera abbiamo un po' attraversato più di 50 anni di ritorni a scuola, eh? Abbiamo ritrovato grembiuli, fiocchi, cartelle, quaderni, zaini. Abbiamo parlato di lavagne tradizionali digitali, di registri di carta, di registri elettronici, di maestri, di professori, ma soprattutto abbiamo parlato di una soglia, di quel momento in cui una porta si apre e qualcuno entra in un mondo nuovo. Magari questa sera vi è tornato in mente il volto di un insegnante, magari il vostro banco, il corridoio, il rumore della campanella, oppure magari il figlio che molti anni dopo avete accompagnato magari in questo stesso passaggio. Da Roberto Malvagia davvero tutto, grazie di cuore, saluto Alex Poli, tra poco dalla mezzanotte alle 3 del mattino. Io vi aspetto domani sera alle 21 proprio qui su Romantica Radio.

0: Buonanotte da Alex. Pronti per ascoltare Romantica Night? Anche in questo mercoledì porteremo la grande musica, tutta da vivere e da sognare. Night and day. Questa notte ho ascoltato il mio respiro e ho capito che era il tuo. Non perché fossi accanto, ma perché da tempo ormai sei tu a dare ritmo alla mia vita. Ogni ispirazione è un tuo ricordo, ogni espirazione è un tuo dono. E se un giorno la voce dovesse mancare, se un giorno la lontananza fosse troppo grande, basterà respirare ancora. E lì, nel battito invisibile dell'aria, ci sarai tu.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: E sono amori che vivono nascosti, timidi come foglie all'ombra. Non chiedono spazio, non cercano applausi. Si nutrono di sguardi rubati, di parole trattenute. Forse non diventeranno mai storia, ma restano ricordo luminoso, una stanza segreta dell'anima. E anche se non sono stati detti ad alta voce, hanno cambiato chi li ha provati. Perché a volte basta sentire senza possedere per sapere di aver amato davvero.
1: Romantica Night. Di notte.

0: Ho chiuso gli occhi e ti ho sognata. Eri luce che scendeva dalle scale. Eri voce che rompeva il silenzio. Non mi parlavi, mi guardavi soltanto. In quello sguardo c'era tutto ciò che non so dire. La paura, il desiderio, la certezza che, qualunque cosa accada, io non potrò mai smettere di cercarti. Mi sono svegliato col cuore in fiamme e ho capito che non era un sogno. Era la mia verità travestita da notte.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Il perdono è la forza più rara che esista. Non nasce dal dimenticare, ma dal comprendere. Perdonare non è dire va tutto bene, è riconoscere il male, attraversarlo e decidere di non farne dimora. Significa lasciare che la ferita respiri, che il dolore si trasformi in saggezza. Il perdono non libera l'altro, libera se stesso, perché il rancore è una catena che imprigiona solo chi la porta. E quando il cuore finalmente si alleggerisce, capisci che la pace non si chiede, si costruisce, un respiro alla volta.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: passato la notte e mi è sembrata un libro aperto. Ogni pagina era una stella, ogni parola un ricordo di te. Ho letto piano, con timore di perdermi, e più leggevo, più capivo che la storia non era del cielo, ma la nostra, scritta senza penna, scritta senza fine, incisa nel respiro che unisce il mio cuore al tuo.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: amo, come si ama la notte stellata. Non la comprendo fino in fondo, non posso contarne ogni luce, ma resto lì, incantato, a contemplarla. Tu sei mistero e splendore insieme, sei l'immensità che non posso possedere. Eppure basta alzare lo sguardo per sapere che ci sei. Così è il mio amore. Non pretende di spiegarti. Gli basta sentirti brillare sopra il mio cammino oscuro.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La delusione è una lente che mette a fuoco la verità. Ci fa male, ma toglie la nebbia. Quando qualcuno ti mostra il suo limite, non odiarlo. Ringrazialo per averti insegnato il tuo. Ogni ferita è una scuola di chiarezza. Dopo la delusione, i colori tornano più nitidi, le parole più pesate, i gesti più sinceri. E anche se fa male, sapere chi non merita è un atto d'amore verso se stessi.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ti amo come si ama una poesia non scritta. È lì, dentro, pronta ad uscire, ma già viva prima ancora delle parole. Così sei tu. Non ho bisogno di dirti tutto, perché tu già abiti i miei pensieri. Le frasi che non pronuncio, i versi che non compongo, tu li sai lo stesso. E allora mi arrendo. Sei tu la poesia. Io sono soltanto la voce che la svela.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci sono amori che fanno giri immensi e poi tornano. Non perché il tempo non li abbia consumati, ma perché hanno trovato la forma giusta per esistere. Ritrovarsi dopo anni è come aprire una finestra su un profumo antico. Si riconoscono le voci, le paure, le risate. Non si ricomincia, si continua, con più calma, con più verità. Il cuore sa quando qualcosa non è finito, sa aspettare, senza farsi notare.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ti amo come si ama il fuoco d'artificio. Un'esplosione breve ma indimenticabile. Ogni tuo sorriso è luce che squarcia il buio. Ogni tuo gesto è colore che riempie l'aria. E anche quando svanisci, resta nell'aria l'eco della meraviglia. Forse l'amore non è fatto per durare immobile, ma per bruciare intensamente, riempire il cielo, lasciare stupore. E tu sei il mio stupore eterno.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: malinconia è un profumo sottile che riempie il cuore quando tutto tace. Non è tristezza, è profondità. Ci ricorda che abbiamo amato, che qualcosa di bello è passato da noi. Non va scacciata, va ascoltata. È la musica lenta che accompagna i ricordi, la carezza che consola e ferisce insieme. Se impari a danzarci dentro, scopri che non toglie, ma aggiunge un senso, un respiro, una verità. La malinconia è la poesia delle cose finite.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: C'è una solitudine che non ferisce, ma cura. È quella che arriva dopo il caos, quando il silenzio diventa medicina. Ti siedi, respiri, ascolti. Scopri che puoi bastarti, che la tua voce interiore sa consolarti. In quella calma ritrovi te stesso, le tue priorità, la tua pace. E quando torni nel mondo, non cerchi più qualcuno che ti completi, ma qualcuno che ti accompagni. Perché la solitudine, quella vera, è solo la promessa della libertà.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.